soci questa mi torna gradita, forse un'altra. Yeah, forse un'altra domani sarà. Yeah. Grazie, grazie. Ashley Babino, smatta gli